0: Grischa durch die Nacht.
1: Finte promesse vecchie, poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Ganz guten Morgen wünsche ich euch mit dem Radio von da.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Ja, während Fußballwelt aktuell praktisch nur noch auf die WM schaut, gibt es auch bei uns in der Region spannende Fußball-News. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Batista geht es heute im Interview mit dem Ruben Rodriguez über die Leute hinter dem SC Zünz und darüber, was sie motiviert, den Verein neu aufzubauen.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumänches. Ma pel moment, un dels temas più aktuels es naturellmanch la Coppa Mundiella, ci es giusta a decurir als Stadis Unidis, Mexico e Canada, ercula participazion dalla Svizzera. Ma in odo be actualitets internazionellas dal balapè, erco al grigiun doque novitets. Nempe, Rezüns klappa, si ave 3-4 ans der ciò una squadra da balapè, nempe l'S Rezüns. E qui, Stefna, venze nus cu giast Ruben Rodriguez. El ci es insembl cun otters 4, un dels fundadurs da quista nova squadra. El raquintarò a nus la sfidas e ce drova tuat per funder una nova squadra. C'è sono scelte bots per questo progetto? C'è vai vos misso che accor che volanza propri fer?
3: Il bots dell'essere de Rezins è una volta mettere der ciò il nome Rezins un po' sul OFV, sul Balapè, sul Ostschweiz. E il was il primo bots un una volta in cominciare in cincevla liga, guardare da nirsi il più svelto che possibile sulla quarta e fare una buona cammineta anche la Bündner Cup. Questo è il primo bezzo del vorstand per la squadra e per l'essere zins, noi volendo essere coop gersans, noi volendo avere una prima squadra e ans concentrare nel primo sans eba anche in quella prima squadra e forse col tempo ernir col juniors e con i nachwuchs. Ma qui trova tempo, qui trova nachwuchs, qui trova liet, qui trova unterstützung, qui trova bcera roba e bcera liet e bcera buon cor.
1: Las minutas romances.

0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
0: Die ganze Welt schaut auf die Männerfußball-WM. Wir schauen jetzt auf der FC Rizüns. Dort tut sich nämlich auch so einiges. Der Lucas Batista hat den Ruben Rodriguez als Gast. Von ihm erfahren wir, was ihn motiviert, um den Verein neu aufzubauen.
2: Allegra, bienvenue in las minutas rumänches. Aber per moment, un dels temas più aktuels ist natürlich la Coppa Mondiale. Sie ist giusta a decorrere als Stadis Unidis, Mexiko e Canada. Con la partecipazione dalla Svizzera, ma in odò be attualità internazionali dal Balapè, erco al grigiun do que novitez. Nempe Rezzuns clappa tra 3-4 anni da ciò una squadra da Balapè, nempe l'esse Rezzuns. E qui Stefna, venze nus cugiast Ruben Rodriguez. El ci es insemble con otter squadr, un dels fundadurs da questa nova squadra. El raccontarò a nus la sfidas e ce trova tuot per fundir una nova squadra. C'è sono scelte bots per questo progetto. C'è vai vos misso che accor que volanza propri fer.
3: Il bots de l'esse Rezins è una volta mettere der ciò il nome Rezins un po' sil OFA, sil Balapè, sil da Schweiz. E was il prims bots una volta in cominciare in cinque liga, guardare da unirsi al più svelto possibile sulla quarta e fare una buona cammineta anche la Bündnerke. Questo è il primo bezzo del vorstand per la squadra e per essere zins, non volendo essere co-gersans, non volendo avere una prima squadra e anzi concentrare nel primo sans e anche in quella prima squadra e forse col tempo ernire con i juniors e con i nachwuchs. Ma qui trova tempo, qui trova nachwuchs, qui trova lied, qui trova unterstützung, qui trova c'era roba e c'era lied e c'era buncor.
0: Die ganze Geschichte vom FC Rizüns gibt es jederzeit online zum Nachlesen auf radiogriesche.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.